0: Urbana 94.9.
1: Wow, oh. Ho pisciato in stasua, la che vuole, completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah. Mami, ho pisciato.